Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

Doce gioventù, sorridi sempre di più, la donna è un fiore, ti dà il profumo, ma t'avvelena ogni ore, l'amore gioca sempre.

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?